Perché c'ha la sotto che fetta ma fa, nina ninetta, sto po' che marletta, che chiesce alla sotto che fetto mi fa. Ah ah ah, sente che elettricità. Ah ah ah, sente che elettricità.

mattina ninetta, sto poche marletta che esce alla sotto, che effetto mi fa? Nina ninetta, sto poche marletta che esce alla sotto, che effetto mi fa? Ah ah ah, sente che elettricità. Ah ah ah, sente che elettricità.